che peripidipitopo, qui pidapadipitopo, compo mi pipa papà. E pete pelupunepes, a pas la pasipincopo, e pel no puerto está. E pel la papu e per capa, pepe peropo, compo caparipunepo, no pome pepipi.